0: Mix es Halloween.
1: Wow, ho pisente no sta sua, la che vuole, completo candela. E io ganza.